0: chi sia sogno,
1: chi sia sogno,
0: chi sia sogno,
1: Raffaele,
0: e sulle chi sia sogno,
1: e la vita,
0: Raffaele, e la vita,